0: sono le 3 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Sono le 4 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica,
1: noi insieme siamo il Big Bang. Yeah. Non saliamo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una notte a traccia, cose che ci mancai.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Radio Padova.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: D.A. insieme ad H7 su Radio Padova Santa, ed è così che alle 11:03 abbiamo aperto un'altra ora con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è di Biagio Antonacci, Sognami.
1: Tre canzoni in fila.

bugie. Malati, ci sciomerò alla Radio Padova alle 11:13, già sapore d'estate con la nostra musica. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre in fila. Vi ricordo il nostro numero 328 319 8000, che vi serve per giocare in diretta con noi. Tra poco parleremo delle scimmie che sono state avvistate ieri a Cadone, che intanto Tommaso Paradiso.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
3: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
4: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
3: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
4: Scopri le offerte su isaresidence.com.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ultima giornata con qualche temporale sul Triveneto prima dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale. Dopo una mattinata odierna soleggiata, durante il pomeriggio difatti ancora qualche disturbo su Alpi e Prealpi, brevi rovesci a sfondo temporalesco in parziale estensione alla pianura veneta e friulana. Come dicevamo, da giovedì e in vista del weekend poi alta pressione, quindi stabilità, giornate soleggiate, soprattutto con un aumento delle temperature andremo oltre la media stagionale proprio in vista del weekend. Massime prossime ai 30 gradi anche sulla pianura veneta e sul fondovalle del Trentino Alto Adige. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Mara Sattei, sopra di me, Radio Padova, alle 11:30. Allora, abitate dalle parti di Cadoneghe, zona Fiume Brenta, avete visto due scimmie. Sappiate che non è una leggenda urbana, ma è vero, sono state avvistate nelle ultime ore, hanno il collare rosso, si pensa siano scappate da una situazione di cattività. Anche il sindaco di Cadoneghe dice: se le vedete chiamate il 112, bisogna avvisare le autorità, perché comunque magari impaurite possono anche essere pericolose, quindi anche se belle, anche se affascinanti, comunque queste due scimmie devono essere trattate veramente con molta cautela. E a proposito, se per caso ci state ascoltando e le avete viste, ce lo volete dire, potete mandarci un messaggio anche adesso al 328 319 8000 di Radio Padova. Buona mattinata, benvenuti con la nostra musica. Adesso Cioffi e Noemi insieme, e questa si intitola Farfalle.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: canzone che fa sempre estate. Umberto Tozzi, Gloria, Radio Padova, alle 11:42. Cristina Dori, buongiorno.
1: Buongiorno Luca Lazzari, buongiorno amiche e amici.
0: Hai visto le scimmie a Cadoneghe?
1: No.
0: Non hai visto le scimmie tu, neanche tu?
1: Sono scappate da qualche parte.
0: Sono scappate due scimmie a Cadoneghe.
1: Ma le stanno cercando.
0: Ma chi non si sa?
1: Io abito dall'altra parte della città.
0: Ok.
1: Cioè, io
0: non
1: abito lontana. No, non passo da quelle parti. Ma girano per le strade?
0: Gli abbiamo chiesto, sono sull'argine del fiume Brenta.
1: Ma veramente?
0: Sì, e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se le hanno viste. Tutti sanno che ci sono,
1: ma
0: perché comunque tra i nostri ascoltatori nessuno le ha viste coi propri
1: occhi. Caccia
0: alla
1: scimmia.
0: Alle scimmie. Tra l'altro il sindaco di Cadone, come dicevamo anche prima, ha detto se le vedete chiamate subito il 112,
1: certo.
0: Perché comunque sono impaurite, possono anche creare problemi.
1: Insomma, poi ovviamente si difendono se sono impaurite, giustamente. Vabbè, insomma, caccia alle scimmie, sembra una nuova puntata di Indiana Jones. Comunque va bene. Allora, cosa succederà anche oggi all'interno del Ciao Cri, a parte le scimmie?
0: Cosa andremo a caccia?
1: Andremo a caccia di alberi, che poi in realtà non erano alberi, perché hanno scoperto che parliamo di circa 400 milioni di anni fa, l'altro ieri, praticamente, la Terra ovviamente era molto diversa da adesso. Non c'erano foreste, non c'erano gli alberi a fare ombra, ma hanno scoperto che al di là, vabbè, che c'era una vegetazione che sfiorava appena le caviglie, eccetera,
0: certo.
1: Improvvisamente poi si ergevano questa sorta di totem, altissimi, alti tipo 7,5 metri, quindi molto molto alti, di cui ancora non hanno capito l'origine e il motivo per cui esistessero. Praticamente addirittura più di due piani, no? Di un palazzo, altissimi.
0: Certo.
1: Quindi sono simili a tronchi giganti isolati che sembravano piantati su un suolo quasi privo di vita. Immaginate solo un tronco,
0: basta,
1: un dito proteso verso il cielo.
0: Okay.
1: E questa è una cosa che vi racconterò dopo, molto carina, insomma è bello, affascinante scoprire che cosa ci riservava la Terra milioni di anni fa. Adesso invece, visto che è stagione, lo dico anche a te che magari vai in bicicletta e hai la tua bella borraccetta dell'acqua,
0: fate
1: molta attenzione perché le borracce sono fichissime, molta molta cura, bisogna pulirle a fondo, bisogna avere anche ogni tot, bisogna pulirle. Io vi passerò delle ricette, chiamiamole così, per tenerle in ordine, ma è importante badare a una buona disinfezione, che dovrebbe avvenire intanto almeno una volta alla settimana, perché si riempiono talmente di germi che uno dice ah, che bella, in alluminio, leggera, tutta smaltata, colorata, ma dentro c'è un universo.
0: Vabbè, voglio anche sapere.
1: C'è un universo, Luca.
0: La musica di Radio Padova, c'è Rove, Femmina.

0: tutti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Vederci bene è uno stile di vita.
7: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
6: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Padova News.
1: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei cinque italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
2: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
1: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché i 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Le Texier. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta,
6: come si chiama?
5: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

0: Padova News.
1: I video diffusi dal porto di Ashdod mostrano gli attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir li deride passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali al largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India, lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella. 20 anni di carcere inflitti ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da 5 ragazzi che lo avevano aggredito per rubargli 50 euro. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte e soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 18enni condannati. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 6 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova.
6: Questa è
7: Radio Padova.

LDA con H7 era Santa nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è Ragazze Facili di Cesare Cremonini.

0: Emma con Arcomi, Vacci Piano, e così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Questa è Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamini Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamini a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamini Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamini.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
7: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
8: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
9: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
8: Scopri le offerte su isaresidence.com.
10: Super occasioni usato Auto Team.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, ci occupiamo della A4 in direzione Trieste. È avvenuto un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Si registrano inoltre code tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza, nella stessa direzione. Sempre verso Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Sanstino di Livenza e il bivio A4 A28. Restiamo sull'A4 in direzione Torino. Sono segnalate code per il traffico intenso tra il bivio A4 A28 e Cessalto. Parliamo della A4. Vi informo che dalle 21 alle 5 nella notte di mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambi i sensi. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Dalle 22 di giovedì 21 maggio alle 5:30 di venerdì 22 maggio, per lo stesso motivo, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata in questo caso alla stazione di Padova Est. E per finire, sempre a causa di lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di venerdì 22 maggio alle 5:30 di sabato 23 maggio sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Milano. Anche in questo caso, ve lo ricordo, la clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna verrà deviata alla stazione di Padova Est. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La nuova canzone di Rosa Chemical si intitola Mamma Mi su Radio Padova, Ritmo Italiano. 16:34 minuti, buon pomeriggio. Sentiamo anche D'Argen D'Amico, Ai Ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Radio Padova Meteo.
12: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Arriva l'estate in questo finire di settimana sul Triveneto, complice l'anticiclone subtropicale in espansione dalla Spagna, dal Nord Africa verso il pieno dell'Europa. Favorirà una fase stabile da giovedì in vista appunto del fine settimana, con cielo sereno, poco nuvoloso, pochissimi temporali di calore anche in montagna, ma soprattutto un netto aumento delle temperature. Sabato e domenica toccheremo, sfioreremo comunque i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

883, tieni il tempo, giusto il necessario per salutarvi, lo tengo. Con me Maurizio Modica, appuntamento a domani e ci risentiamo a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, voi cercate di trascorrere una piacevole serata questa di metà settimana. Ci salutiamo ascoltando The Colors e la nuova che si intitola Rolling Stones. Ciao e a domani.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Super occasioni.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Non restare chiuso qui, pensiero. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Si assegna stasera all'Europa League a Contenders ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio ad inizio alle 21 a Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Il Monza conoscerà stasera l'avversario nella finale dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera, il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, forte del 3-0 ottenuto all'andata. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano, in vantaggio 2-0, e ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Sull'1-1 invece l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì sarà la volta di gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, e Tortona-Venezia-Lagunari sul 2-0. Tennis, qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Picato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino che scatta domenica. Ed è tutto da Gianni De Gaetano.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
4: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Fra.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
4: Super occasioni usato.

0: vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Segnalato poi un veicolo in panne all'uscita di Latisana. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5 di domattina, per lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze. Per imboccare la A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova,
2: Radio Padova,
1: ritorno.

0: nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Super occasioni usato.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Azienda Cadonà presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Ciao.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova, canzoni d'amore.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: se ti piace questa musica.
1: Ma insieme siamo il Big Bang. Yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: E maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci manca.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Stai ascoltando Radio Padova.